0: Maria.
1: L'Istria è bellissima e si mangia benissimo. Dai scampi ai tartufi non manca niente.
2: Hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.